0: 你不能透露客人信息，我是他老公。你笑话你，当然不能看我结婚证了。你一个美容院，你有什么资格看我结婚？喂，
1: 老婆，我错了，我真的错了，我不该跟你这么说话。
2: 孩子需要你，我也需要你，赶紧回来，咱俩好好聊聊。你干什么去？
1: 我找我妈。你就只会打电话，你根本不想找我吧？你不就自己去？快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快
0: 手上粉。
1: 哥，
0: 拿酒精。
1: 行。
0: I want to take.